0: Capuccio di radio, disco mix, su Yandere, Bota, Zeglie, radio, disco mix, cade mai Capusta la disco mix.
1: Ovo su talasi Radio Ade.